0: amico, abbiamo vinto.
1: Un termo.
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope. Lascia un po' che io t'abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella, come se di portata, ah, non ce n'è pur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto...
1: È sempre bene, il

vidi pesi con la bocca e più col cuore. Ma quel farla tanti a tanti a tanti e tanti è un vizietto seccator.

0: ora viene Tisiete una donna di garbo,
1: un van de spina di resi sportentai,
0: quel da magnetto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cadere giù.

0: tutto congiura a sedurre il mio cor. Ma no, si mura e non si cera. Errai quando alla suora io mixo persi ed alla serva mela. Essa lui dirà tutto ed è più audace, fiede e tutto capace. Agli occhi miei mai più non comparisca. A tutti i servi minacciarò il congedo se lo lascia passar. Veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria d'Orabella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, destina.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendila al guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanne non ripetere.
2: Comandano Brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro. Ho speranza che d'Orabella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo. Altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta. Voli un servo ordinar. E di Adorabella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita. Questa donna mi par di senno uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me. Può Adorabella prender quel di Guglielmo. In questi arnesi raggiungerò gli sposi nostri. A loro

0: Ah, poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle, e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di trovare.

0: ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate queste vostre cornacchie smenocchiate.
0: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un d'ottava ascoltate.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare mastica e sputa da una parte il miele mastica e sputa dall'altra la cera mastica e sputa prima che faccia neve.

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne, quale sarà la mano che illumina le stelle?